giorni facili per una persona come te. Anche se dici di credere, non vedrai sempre la gioia.

C'è chi pensa che il denaro può dare la felicità, o la carriera che ha sognato risolverà ogni problema. Ma poi domani

credi. Trionferà la verità, anche se adesso non è facile e non ti voglio.